Aik miro masaketu rima garu masaketu gariu gui buru gui ma masare gui ma miro miro secope secotore.